0: Planet News.
1: Una coppia scozzese ha trasformato la propria casa in un vero ospedale per ricci. Nata quasi per caso nel 2023, l'iniziativa gestisce oggi un reparto maternità in giardino e una terapia intensiva in garage, soccorrendo oltre 560 esemplari. Grazie a 18 volontari e a una rete di ambulanze, la coppia cura feriti da incidenti, attrezzi e pesticidi, gestendo fino a 40 ricci contemporaneamente. Nonostante i costi elevati, circa 3.500 sterline annue di spese veterinarie, il loro impegno garantisce un tasso di successo del 65%. Premiata dalla BBC, la coppia combatte per proteggere una specie classificata come quasi minacciata, dimostrando come la dedizione privata possa fare la differenza per la biodiversità locale.

0: Planet News.
1: Secondo la European Red List of Bees, delle circa 2000 specie delle api europee, quasi il 10% è in declino. Un allarme che riguarda anche il nostro paese. In Italia, delle 151 specie di api native, valutate ben 34 sono in pericolo. Proprio per tutelare gli insetti impollinatori ha preso il via il progetto europeo Buzz Life, coordinato da Lega Ambiente, che prevede la messa a punto di azioni concrete nei contesti urbani e periurbani in Italia, Cipro, Francia e Grecia, per creare le condizioni ideali per la sopravvivenza e il ritorno di api e impollinatori nelle città.
2: Tutto questo punta davvero a migliorare la conoscenza sugli impollinatori, con azioni di controllo davvero molto innovative. Le infrastrutture sono corridoi ecologici e anche aree di rifugio. Il progetto prevede il ripristino di oltre 36 milioni di metri quadrati di habitat.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Bottiglie di plastica, ma anche pneumatici, bombole del gas, frigoriferi, materassi. E questo è il tremendo campionario di rifiuti che ogni giorno scorre lungo il fiume Tevere, destinato a finire direttamente in mare. Per fermare questo dramma ambientale, la Regione Lazio ha installato tre barriere raccogli plastica. La struttura si chiama Pelican System e si tratta di un qualcosa di integrato, perché intercetta i rifiuti galleggianti che prima raggiungono il mare, combinando barriere fisiche e anche una flotta di imbarcazioni intelligenti dotate di droni e anche di sonde per il monitoraggio in tempo reale della qualità delle acque.
2: Le barriere sono posizionate strategicamente dove il Tevere forma una lieve ansa, il punto in cui i rifiuti tendono ad accumularsi naturalmente. Le strutture intercettano i detriti e li convogliano verso un punto di raccolta dotato di una grata profonda fino a un metro, capace di raccogliere anche i materiali semisommersi. Soltanto nel primo anno di attività, tra l'Anien e il Tevere, sono stati rimossi circa 120.000 kg di rifiuti.

0: Planet News.
1: A Kauai, isola hawaiana famosa per il mare splendido e i paesaggi selvaggi, una semplice passeggiata sulla spiaggia può salvare una vita pelosa. Un programma innovativo permette infatti ai turisti di trascorrere una giornata con un cane del rifugio, regalando loro una pausa della routine del canile e in molti casi una nuova famiglia. Il progetto è organizzato dal principale rifugio per animali dell'isola.
2: L'idea è bellissima. Ai visitatori, si offre questa esperienza, si possono incontrare con lo staff del rifugio, scegliere un cane con cui passare la giornata, ti forniscono tutto il necessario, quindi guinzaglio, acqua, snack, giochi, e l'unica importantissima regola è riportare il cane entro il tardo pomeriggio. Per i cani è una boccata fresca di aria, di socialità e anche insomma un modo di smaltire lo stress e le energie. Per i turisti, oltre a fare vacanza, c'è un aiuto concreto per i pelosetti, come diceva Rosario, per i cuccioli, ed è sempre più frequente che dopo aver passato qualche ora con loro si decida di non lasciarlo più nel rifugio, ma di portarlo a casa.
0: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola

0: Radio Monte Carlo.
1: Ehi, emissè.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia. È un'ora che ti aspetto. Non volevo dirtelo al telefono.

0: Planet News.
1: Electronic Dolphin è un mini robot telecomandato ideato per raccogliere fuoriuscite di petrolio in mare in modo efficiente e sostenibile. Il dispositivo, grande quanto una scatola di scarpe, utilizza un filtro biomimetico ispirato ai ricci di mare, respinge l'acqua e trattiene gli idrocarburi, permettendo il recupero del petrolio senza contaminare ulteriormente l'ambiente. Realizzato con nanomateriali riciclabili, il robot riduce il rischio per gli operatori e promette di integrare soluzioni più ecologiche rispetto a barriere, polveri assorbenti o dispersanti chimici. L'obiettivo futuro è una versione più grande, autonoma e replicabile, capace di operare rapidamente in mare aperto.

0: Planet News.
1: In provincia di Treviso, il comune di Pederobba organizza anche quest'anno la giornata ecologica. Domenica 2 marzo alle 9 partiranno dal piazzale del municipio i volontari per dar vita a una straordinaria giornata ecologica dedicata alla pulizia del territorio comunale. Un momento di educazione civica per sensibilizzare sul problema rifiuti e soprattutto sull'inciviltà ancora diffusa che porta a scaricare immondizia lungo le strade, nei boschi o nei prati.
2: I ragazzi dipingeranno a casa anche dei sassi, dove scriveranno anche dei messaggi ecologici che verranno poi liberati lungo il percorso. Un'idea particolare per portare le nuove generazioni al rispetto dell'ambiente. Chi partecipa avrà un sacchetto, dei guanti, delle pinze per la raccolta e verranno indirizzati sul territorio con delle casacche colorate guidati da piantine e da segnali precisi.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio.

0: Planet News.
1: Gli impianti fotovoltaici sono la base per la transizione energetica, una questione importante, riguarda il consumo del suolo per far posto ai pannelli. Il problema è trovare un bilanciamento. Uno studio del WWF prova a rispondere in una relazione che spiega i benefici del fotovoltaico per la biodiversità.
2: I ricercatori hanno analizzato gli effetti positivi che una programmazione ragionata dei pannelli fotovoltaici potrebbe avere sulle piante, sugli insetti impollinatori, sul suolo e i piccoli vertebrati, dimostrando che questo mosaico di nuovi microclimi aumenti la biodiversità, favorendo addirittura la proliferazione di alcune specie a rischio estinzione, come i lepidotteri e gli apoidei.

0: Planet News.
1: In Liguria prende forma un'iniziativa per proteggere e favorire il ritorno della Cladocora cespitosa, l'unico corallo del Mediterraneo capace di costruire strutture sommerse simili alle barriere tropicali. Si tratta di un corallo ermatitico, ovvero un biocostruttore che crea habitat fondamentali per la biodiversità marina. Tutelarlo significa preservare ecosistemi preziosi, rafforzare la resilienza dei fondali e proteggere l'equilibrio del mare in un contesto sempre più segnato dal cambiamento climatico.
0: RMC R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio. Alicia Keys.

0: Planet News.
1: Ormai si sa, i cambiamenti climatici stanno decimando i coralli nel Mar dei Caraibi. Secondo uno studio francese che ha analizzato proprio gli ecosistemi locali e marini, in Martinica e nelle isole delle Antille, questa è la situazione. In 2 settimane la loro missione ha sequenziato genoma di tante specie vegetali e animali presenti proprio in quell'area. Nella prima parte del lavoro sono stati prelevati tantissimi campioni di spugne, nonché 20 celenterati, tra cui meduse, anemoni di mare e proprio coralli.
2: Il risultato è preoccupante. Per 2 anni consecutivi la barriera corallina ha subito un fenomeno intenso di sbiancamento attorno alla Martinica, tale da aver decimato le colonie di coralli. In quel periodo la temperatura dell'acqua infatti è stata molto elevata, una dinamica che non si trova solo nel Mar dei Caraibi ma anche per esempio nel Mediterraneo, per colpa dei cambiamenti climatici indotti dall'uomo con la combustione di carbone, petrolio e gas.

0: Planet News.
1: Si chiama Pangea, il primo grande santuario per elefanti d'Europa. Più di 28 ettari, che diventeranno 400, di natura, silenzio e cura, accolgono animali che per anni hanno vissuto sotto lo sguardo e le regole dell'uomo. Siamo nell'Alentejo, a 200 chilometri da Lisbona, dove per la prima volta il tempo degli elefanti torna a somigliare a quello della vita selvatica. Lento, libero, essenziale.
2: Oltre le prime due ospiti ne arriveranno anche molti altri. La missione è dare riparo ad alcuni dei 600 pachidermi che vivono in cattività nel continente europeo, nel nostro. Tra questi solo 40 sono quelli che si esibiscono ancora nei circhi. Si tratta di elefanti anziani catturati in natura e portati in Europa negli anni 80, tempi che per fortuna sono passati.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Con l'avvistamento del primo capodoglio avvenuto il 6 aprile si apre la stagione che porta i grandi cetacei mediterranei nel santuario, in particolare nel tratto di mare tra la Riviera e la Corsica. A dare la notizia all'istituto di ricerca che da oltre 30 anni studia balenottere, capodogli, delfini, stenelle e altri mammiferi marini dalla base operativa di Porto Sole a Sanremo. Un lavoro che ha consentito di raccogliere dati unici sulla presenza dei cetacei nell'area protetta e che ha visto attività come la radiosegnalazione per tracciare gli spostamenti, la videosorveglianza con l'utilizzo dei droni e l'attività di ascolto sottomarino per studiare una forma di linguaggio utilizzato soprattutto dai capodogli.

0: Planet News.
1: Amici, sapete che ogni fine del mese di luglio abbiamo già consumato tutte le risorse che la Terra impiega un anno per rigenerare? In sostanza è come se dal primo di agosto avessimo già consumato 1.7 pianeti, dall'acqua ai minerali, dagli alberi alla terra, dagli animali, a tutto quello che consumiamo costantemente.
2: Viviamo per consumare o consumiamo per vivere? Nel 2025 proviamo a chiederci ogni volta che stiamo per fare un nuovo acquisto: mi serve davvero? Partiamo da qui, proviamo consumare meglio e meno cose che poi non useremo e che anche solo per il loro trasporto hanno un alto impatto di emissioni che riscaldano la terra. Radio Monte
0: Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo. Great artists.
0: Sade.
4: You gave me a kiss alive.
0: George Michael. I'm so

0: Planet News.
1: Le energie rinnovabili sono destinate a diventare la principale fonte di elettricità a livello mondiale entro il 2025, superando il carbone. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, la quota delle rinnovabili nella produzione globale di elettricità salirà dal 29% del 22 al 35% del 25. Questo incremento è trainato principalmente dall'espansione del solare fotovoltaico e dall'eolico, che rappresenteranno il 95% dell'aumento globale della capacità energetica.
2: Nonostante questa transizione, permangono sfide significative, tra cui la necessità di investimenti in infrastrutture e reti elettriche adeguate, oltre alla gestione dell'intermittenza delle fonti rinnovabili. Tuttavia, l'Agenzia Internazionale dell'Energia sottolinea che il settore energetico sta entrando in un declino strutturale delle emissioni di gas serra, segnando un passo importante verso la decarbonizzazione dell'economia globale.

0: Planet News.
1: A partire dal 2027, la città di Roma ospiterà il primo ospedale veterinario pubblico della capitale, un progetto ambizioso e innovativo, finanziato con fondi comunali. Un'iniziativa che prende spunto dall'ospedale di Napoli, realizzato grazie alle risorse della regione Campania. Le ruspe sono già entrate in azione nel canile della Muratella e i lavori dureranno circa 21 mesi.
2: Si farà di tutto per partire entro dicembre di quest'anno. All'inizio ci si occuperà soltanto degli animali già presenti nelle strutture del comune. Subito dopo, e questa è una grande notizia, il servizio sarà esteso a chi adotta un animale da un canile, da un gattile o da un'oasi felina comunale.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I'm never gonna dance again. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Gli scienziati francesi stanno sviluppando dei segnalatori acustici che possono parlare ai delfini, avvisandoli della presenza di reti da pesca e riducendo le morti accidentali di questi mammiferi marini lungo il Golfo di Biscaglia. I deterrenti acustici tradizionali infatti non sono riusciti a risolvere questo problema perché basati su segnali casuali che i delfini non capiscono.
2: Nuovi studi dell'Università di Montpellier sulla biologia marina propone proprio un segnalatore acustico che comunichi in un linguaggio comprensibile il pericolo. I segnali audio sono registrati su frequenze utilizzate dai delfini per geolocalizzarsi e il dispositivo crea un'immagine acustica di un delfino morto, aiutando i delfini reali ad evitare queste trappole mortali.

0: Planet News.
1: L'auto dei sogni, quella alimentata solo dall'energia solare, che esiste già, anche se circola soltanto in apposite competizioni internazionali. Il suo nome è Adelie ed è un bolide a emissioni zero che non ha bisogno di essere ricaricato

0: alla presa di corrente, perché le celle solari di cui è ricoperta le permettono di ricaricarsi e sfrecciare a una velocità massima di 136 km orari. Questo è un prototipo, è nato sui banchi accademici dell'Università tedesca di Aquisgrana ed è stato progettato da un team di studenti che nel loro tempo libero hanno dato vita a un veicolo leggerissimo che pesa soltanto 170 kg, monta tre ruote, ha una forma allungata di 4 metri ispirata ai pinguini, è sottile, bassa e può percorrere fino a 700 chilometri.
1: Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche. Aerosmith, I don't

0: Planet News.
1: Dal trattamento dei rifiuti spiaggiati della Sardegna nasce il primo terriccio organico realizzato con la posidonia oceanica raccolta sulle coste dell'isola. Si chiama Posidonia Garden. La sabbia recuperata, che diversamente sarebbe finita in discarica o nel retrospiaggia, viene lavata, depurata e riportata sull'arenile di provenienza, contribuendo in questo modo a contrastare il fenomeno dell'erosione costiera e mantenendo le caratteristiche dimensionali e cromatiche delle spiagge dell'isola. La posidonia, una volta separata dalla sabbia e dai rifiuti e privata dei cloruri, diventa invece una nuova risorsa ricca di nutrienti. Grazie ad agronomi specializzati sono state predisposte ricette di composizione per soddisfare le esigenze in diversi settori. Il terriccio è disponibile in 4 diverse tipologie pensate per il settore agricolo e vivaistico e destinate ai garden center della Sardegna.

0: Planet News.
1: Siamo esattamente nello stato di New York, che punta a raggiungere l'obiettivo del 70% di energia rinnovabile entro il 2030. Per questo i ricercatori stanno lavorando per trovare soluzioni efficienti e innovative come Helioskin, che è un dispositivo solare flessibile e ultraleggero, progettato per ricoprire architetture complesse e assorbire meglio la luce solare. Sviluppato da un team interdisciplinare della Cornell University, il progetto combina architettura, biologia e ingegneria per favorire la diffusione dell'energia solare. L'innovativo pannello origami, infatti, è flessibile e leggero, ispirato alla natura, in grado di adattarsi a diverse forme per migliorare l'assorbimento della luce solare senza compromettere l'estetica degli edifici.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
3: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
2: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nightclub.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
4: Nice one.
2: Monte Carlo Nightclub.

0: Planet News.
1: Quasi 2000 metri quadrati di verde e 100 nuovi alberi piantumati. È il progetto Green on the Ground del Policlinico di Milano per ridurre l'asfalto intorno ai vari padiglioni dell'ospedale, offrire più sicurezza alle persone che camminano e migliorare sia la biodiversità sia il benessere dei pazienti e dei visitatori. Il progetto prevede la ridefinizione dei percorsi pedonali e automobilistici tramite il posizionamento di filari di vegetazione e la depavimentazione di oltre 3000 metri quadri di superficie impermeabili a favore di materiali drenanti. Fiore all'occhiello sarà il giardino terapeutico, un vero e proprio parco sopraelevato in cui il benessere di pazienti e cittadini sarà favorito da spazi per la riabilitazione e la meditazione con percorsi sensoriali, cromoterapia, orti e verde connettivo, per una vera e propria oasi curativa in cui anche gli amici a quattro zampe potranno far visita ai pazienti ricoverati in una zona dedicata.

when something so near and dear to life explodes in sight.

0: Planet News.
1: Il sostegno internazionale alla conservazione dell'Amazzonia si rafforza con l'ingresso dell'Irlanda nel Fondo Amazzonia. Il governo irlandese ha annunciato infatti una donazione di 15 milioni di euro da erogare nei prossimi 3 anni. Attraverso finanziamenti non rimborsabili, il fondo sostiene iniziative per il monitoraggio, la prevenzione e la lotta alla deforestazione, oltre a progetti di conservazione e sviluppo sostenibile della foresta. Gli investimenti stanno già producendo risultati significativi. Secondo alcune ricerche, il tasso di deforestazione dell'Amazzonia da agosto 2023 a luglio 2024 è diminuito di più del 30% rispetto al periodo precedente, segnando la maggior riduzione percentuale degli ultimi 15 anni. Il calo complessivo rispetto al 2022 supera il 45%. Radio Monte Carlo.
0: I più grandi successi degli anni 80

0: Planet News.
1: Le imprese italiane puntano sulle strategie green dell'economia circolare. Siamo i primi nella lista con il più alto tasso di riciclo sul totale dei rifiuti speciali e dei prodotti urbani, superando Germania, Francia e Spagna.
2: L'Italia si conferma leader con una media superiore all'Unione Europea. Ad esempio nel 2023 abbiamo risparmiato oltre 81 milioni di euro sulle importazioni di materie prime grazie all'attività sugli pneumatici fuori uso e oltre 10 milioni di tonnellate di rifiuti sono stati riciclati dal CONAI, il Consorzio Nazionale di Imballaggi, confermando l'Italia al vertice in Europa. Il nostro è un paese attento, laborioso, che ha compreso pienamente l'economia circolare.

0: Planet News.
1: Nessuno poteva immaginare che la raccolta dei tappi di plastica in Italia potesse diventare un fenomeno di costume, eppure anche un successo. Si moltiplicano ogni giorno le associazioni di volontari impegnati in questo tipo di lotta allo spreco, al rifiuto, con la possibilità di una nuova vita per una materia tanto inquinante. A Brescia, di recente, grazie alla raccolta di plastica degli alunni, sono stati pagati i rifornimenti di cancelleria, come nel Viterbese, dove invece si sono comprate penne e quaderni per tutti i ragazzi. Il prezzo del riciclo non è altissimo perché sono 150 euro a tonnellata, ma il campo di azione è veramente enorme. Ci sono i tappi di plastica in quasi tutte le varie bottiglie di acqua e di bibite, quelli per i flaconi di sapone, di shampoo e ancora quelli dei contenitori di creme, penne e pennelli, insomma un universo veramente sterminato, dal quale si può anche ricavare qualche prezioso contributo per il nostro sistema sanitario e dell'istruzione.

0: Planet News.
1: Le foreste occupano un terzo del pianeta e svolgono un ruolo fondamentale per gli esseri umani. Più di 1,5 miliardi di persone, tra cui oltre 2,000 culture indigene, dipendono dalle foreste per la loro sussistenza. Le aree verdi sono uno scrigno di biodiversità inestimabile, ospitando oltre l'80% delle specie animali e vegetali. I boschi sono anche i nostri principali alleati per ridurre la quantità di CO2 presente nell'atmosfera.
2: E oggi è proprio la giornata internazionale delle foreste. L'idea è aumentare la consapevolezza di quanto gli alberi siano importanti come eccezionale risorsa, polmone verde del nostro pianeta. Gli alberi peraltro sono gli esseri viventi più antichi, ci hanno sempre dato rifugio dai predatori, riparato e regalato ossigeno, cibo e risorse, e noi dobbiamo difendere.

0: Planet News.
1: Al largo del Peloponneso in Grecia c'è il punto più profondo del Mar Mediterraneo, l'abisso Calipso. Proprio in questo tratto del Mar Ionio, dove le placche tettoniche, quelle africane e del Mar Egeo, si sovrappongono ad una profondità di oltre 5 km, è stato scoperto quello che molti ricercatori sospettavano, ma di cui non avevano ancora trovato la conferma.
2: Proprio in quell'area marina c'è un'altissima concentrazione di rifiuti di mari di tutto il mondo. Secondo gli ultimi e recenti studi della Comunità Europea, sacchi, bicchieri di plastica e addirittura buste della spesa.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo.
5: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Night con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
6: Monte Carlo.
5: 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Night in una web radio unica ed esclusiva.
6: Monte Carlo Night.
5: Monte Carlo Night Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Aeroporti di Roma ha inaugurato a Fiumicino la Solal Farm, la grandissima struttura fotovoltaica che contribuirà a ridurre le emissioni di anidride carbonica di oltre 11.000 tonnellate ogni anno. Con 55.000 pannelli in silicio su una superficie di 2.005 km, è una delle installazioni, 2,5 km, scusate, una delle installazioni più estese al mondo.
2: La Solal Farm ora ha una capacità sufficiente a generare oltre 30 milioni di kilowattora all'anno. Nei prossimi 5 anni il progetto si amplierà per rendere l'impianto in grado di coprire il fabbisogno energetico annuo di 30.000 famiglie italiane o di alimentare 1 milione di veicoli elettrici.

0: Planet News.
1: 22 Beagle destinati alla sperimentazione scientifica. Un'azione shock per salvare vite. Un gruppo di Atemaili ha fatto irruzione nell'allevamento Reed Glen Farms in Wisconsin, liberando 22 Beagle destinati alla sperimentazione scientifica. Le immagini del Blitz hanno fatto il giro del mondo, riaccendendo il dibattito sull'uso degli animali nei laboratori e riportando al centro il tema del benessere animale e della necessità di sviluppare metodi alternativi nella ricerca. Sempre più al centro dell'attenzione pubblica e scientifica.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I'll keep holding on. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Una nuova ricerca canadese potrebbe cambiare il modo in cui guardiamo ai rifiuti plastici. Grazie alla luce del sole, alcuni scienziati sono riusciti a trasformare la plastica in acido acetico, il principale componente dell'aceto. Il processo sfrutta la fotocatalisi, una tecnologia che usa l'energia solare per rompere progressivamente le lunghe catene dei polimeri plastici, trasformandole in una sostanza utile in diversi settori industriali. Non si tratta solo di riciclare, ma di ripensare completamente il destino della plastica, aprendo la strada a soluzioni sempre più creative e sostenibili contro uno dei problemi ambientali più urgenti del pianeta.

0: Planet News.
1: L'isola d'Elba sarà dal 22 al 24 marzo centro sperimentale della progettazione per la neutralità climatica nel Mediterraneo con The Island I Would Like, un evento in 3 giornate intense di confronto, immersione e creazione tra cittadini, ricercatori, imprese e amministrazioni pubbliche per immaginare e progettare l'isola ideale del futuro. Un progetto che vuole fornire strumenti concreti e dati per accompagnare le isole mediterranee verso la decarbonizzazione e la resilienza climatica in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo.
2: In questa situazione, in questo contesto mediterraneo sempre più vulnerabile ai cambiamenti climatici, progetti come questo dimostrano proprio che la transizione ecologica è possibile, ma deve essere condivisa, partecipata e coerente con le specificità locali. The Island I Would Like dimostra come ricerca scientifica, innovazione tecnologica e partecipazione possano fare in modo di convergere per generare nuovi percorsi di sviluppo sostenibile.
3: Quando ti assale una frenetica voglia di scatenarti,
4: c'è solo una cosa da fare:
3: ballare!

0: radio e della rete.
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che hanno fatto ballare tutti.
0: RMC Party. Un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: In Cina, un gruppo di ricercatori ha trasformato il bambù in un materiale plastico rigido, biodegradabile ed estremamente resistente, offrendo un'alternativa concreta ai derivati del petrolio. A differenza delle bioplastiche flessibili già in commercio, questa innovazione punta a sostituire le plastiche dure, quelle di auto, elettrodomestici e utensili, tra le più difficili da riciclare. Il nuovo materiale è robusto, facilmente modellabile e si decompone completamente nel terreno in soli 50 giorni, riducendo drasticamente l'impatto ambientale. Economica e riciclabile, questa bioplastica potrebbe presto competere con i polimeri tradizionali e segnare una svolta contro l'inquinamento da plastica.

0: Planet News.
1: Il lago d'Orta rappresenta un importante esempio di ecosostenibilità e rinascita ambientale. Dopo decenni di grave inquinamento causato dagli scarichi industriali della Bemberg, il lago era diventato biologicamente morto. Grazie a interventi scientifici innovativi per riequilibrare l'acidità delle acque, l'ecosistema è stato progressivamente ripristinato. La fauna è tornata e l'ambiente si è rigenerato. Questa esperienza dimostra che sviluppo economico e tutela ambientale devono convivere. Solo attraverso scelte sostenibili e collaborazione tra enti, imprese e comunità è possibile garantire un futuro equilibrato e duraturo.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights. Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on. La musica più

0: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Tra il 2001 e il 2010 New York ha intrapreso un'iniziativa insolita ma benefica per l'ambiente: il deposito di 2500 vagoni dismessi della metro nell'Oceano Atlantico per creare barriere coralline artificiali e favorire la biodiversità marina, allo stesso tempo proteggendo le coste dall'erosione. Prima di essere sommersi, i vagoni sono stati sottoposti a un processo di bonifica.
2: Una volta ripuliti, sono stati trasportati su delle chiatte affondate in aree strategiche lungo tutta la costa degli Stati Uniti. I vagoni della metropolitana adesso ospitano tante creature marine, iniziativa ed esempio di come si trasformano i rifiuti in risorse.

0: Planet News.
1: La gru siberiana, una delle specie di uccelli più minacciate al mondo, sta vivendo una notevole ripresa grazie agli sforzi concertati di conservazione. Negli ultimi 10 anni la popolazione di queste maestose creature è aumentata di quasi il 100%, passando da meno di 3.500 individui nel 2015 a quasi 7.000 nel 2024.
2: Nonostante i progressi, la gru siberiana rimane classificata come specie in pericolo critico, affrontando minacce come i cambiamenti climatici, la perdita di habitat e le interferenze umane. La rinascita della gru siberiana rappresenta così un faro di speranza nel campo della conservazione della fauna selvatica, evidenziando l'importanza della collaborazione internazionale e dell'impegno comunitario nella protezione delle specie minacciate.
3: Radio Monte Carlo.
4: Viaggio a volo radente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
5: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Radio Monte Carlo.
1: Lo scavventura è sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Planet News.
1: Dal primo dell'anno è in vigore in tutta l'Unione Europea una serie di norme che per smaltire correttamente i rifiuti tessili. Ora, che si tratti di una maglietta bucata oppure di un paio di scarpe, non sarà più possibile gettarle nel contenitore dell'indifferenziata.
2: Questa misura, che contrasta l'inquinamento dei rifiuti tessili, vuole proprio risolvere il problema del fast fashion che accelera l'acquisto e lo smaltimento dei capi. I comuni saranno obbligati a organizzare una raccolta specifica per i rifiuti tessili, oltre a quella già esistente per carta, vetro e plastica.

0: Planet News.
1: La Via degli Dei, il celebre percorso che collega Bologna a Firenze attraverso l'Appennino tosco-emiliano, ha raggiunto un traguardo storico. È il primo cammino al mondo ad ottenere la certificazione internazionale GSTC. La certificazione rappresenta un riconoscimento di eccellenza nel turismo sostenibile.
2: La Via degli Dei non è solo un cammino, ma un viaggio attraverso la storia, la cultura, la natura. Ogni passo è un'opportunità per scoprire borghi antichi, paesaggi mozzafiato e sapori autentici. Con questa certificazione, camminare lungo questo percorso significa contribuire a un futuro sostenibile per il territorio e per chi lo abita.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte,
3: Radio Monte Carlo, New Classics. All'1
0: alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo

Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Nel villaggio giapponese di Kamikatsu, gli abitanti si distinguono per il loro impegno verso una vita a rifiuti zero. Con una popolazione di circa 1500 persone, il villaggio ha implementato un sistema di gestione dei rifiuti unico, che richiede ai residenti di separare la spazzatura in ben 45 categorie diverse. Questa pratica, seppur complessa, è diventata parte integrante della vita quotidiana, con l'obiettivo finale di riciclare tutto e ridurre al minimo l'uso degli inceneritori. L'iniziativa è nata nel 2003, quando Kamikatsu ha dichiarato la sua ambizione di diventare il primo comune giapponese a raggiungere l'obiettivo di zero rifiuti. La spinta verso questo obiettivo è stata ulteriormente accelerata dopo la chiusura di uno degli inceneritori locali. Da quel momento il villaggio ha trasformato le sue pratiche, spostando l'attenzione verso il riciclo e il riutilizzo dei materiali. Ogni famiglia è responsabile della pulizia e del corretto smistamento dei propri rifiuti e, nonostante la complessità del processo, tutti hanno abbracciato questa sfida con dedizione, consapevoli dell'impatto positivo sull'ambiente.

0: Radio Monte Carlo.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

0: Planet News.
1: In Australia la natura si prende una bellissima rivincita. Sull'isola di Phillip Island sono stati liberati 100 bandicoot fasciati orientali, piccoli marsupiali un tempo considerati estinti in natura. Grazie a un lungo programma di salvataggio genetico, protezione degli habitat e controllo dei predatori invasivi, questa specie simbolo della biodiversità australiana sta lentamente tornando a vivere libera nei suoi ecosistemi originari. Oltre a essere tenerissimi, i bandicoot svolgono un ruolo prezioso per l'ambiente. Scavando continuamente nel terreno, aiutano ad arieggiare il suolo, distribuire nutrienti e mantenere più sani prati e boschi. Un risultato che dimostra come tutela della natura, ricerca scientifica e pazienza possano davvero riportare in vita specie che sembravano perdute per sempre.
0: I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo 90.
1: Radio Monte Carlo 90.
0: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Una città danese ha lanciato un progetto innovativo per ridurre l'uso delle tazze di caffè monouso. Il sistema offre ai cittadini un incentivo economico per restituire le tazze utilizzate tramite macchine automatiche posizionate nelle principali strade della città. Il progetto è nato dall'analisi dei rifiuti di Aarhus, che ha rivelato che il 45% dei rifiuti cittadini proveniva da imballaggi da sport. Inizialmente l'iniziativa ha coinvolto 45 caffetterie, offrendo ai clienti la possibilità di restituire le tazze in cambio di un rimborso di 5 corone danesi, che sarebbero 70 centesimi di euro. In un anno Aarhus ha raccolto oltre 735.000 tazze. Questo successo ha permesso di risparmiare circa 14 tonnellate di plastica, contribuendo in modo significativo alla riduzione dei rifiuti.

0: Planet News.
1: La squadra del Politecnico di Bari ha vinto il primo premio in Giappone alla RoboSoft Grasping Competition 2026. La sfida ha richiesto la progettazione ad hoc di un robot, in realtà una pinza speciale capace di raccogliere lamponi artificiali con caratteristiche di morbidezza e fragilità dei lamponi reali senza danneggiarli.
2: Il traguardo era da raggiungere quello di appunto raccogliere più lamponi possibili maturi in 10 minuti. Ci sono state delle penalità in caso di lamponi danneggiati nella raccolta, oppure singolo lampone, oppure qualcuno che ha fatto degli errori durante appunto l'operazione. La vittoria del team di Bari è una grandissima soddisfazione italiana, è quella che è stata una prova proprio sui lamponi artificiali. Si spera che nel corso del tempo possa diventare un esempio su come entrare in contatto con la natura senza distruggerla.

0: Planet News.
1: Differenziare non basta per risolvere il problema dei rifiuti, soprattutto per smaltire i contenitori monouso di bevande di plastica, vetro e le lattine. Per fronteggiare questo danno ambientale, da gennaio 2025 50 paesi adottano il sistema di deposito cauzionale per gli imballaggi monouso, cioè la richiesta al consumatore di pagare un piccolo deposito al momento dell'acquisto, che viene rimborsato alla restituzione del contenitore vuoto. Il sistema è già operativo in 16 stati membri dell'Unione Europea.
2: La prima è stata la Svezia, pensate, nel 1984. Poi sono arrivate Finlandia, Norvegia, Danimarca, Germania, ultima l'Austria, che però recupererà proprio in questi giorni, mentre Polonia ed altri stati dell'Unione Europea arriveranno nei prossimi tempi, come la Spagna, che ha fatto sapere che per loro ci vorranno ancora 2 anni. In Italia il DRS è stato introdotto nel 2021, pensate, ma mancano i decreti attuativi e quindi non si sa quando di fatto arriverà.

0: Progettato principalmente per utilizzi in situazioni di emergenza, militari e pubblici, il camion H2 Rescue dimostra il potenziale dell'idrogeno come carburante sostenibile. La sua adozione, su larga scala, potrebbe consentire di sostituire 6.900 litri di gasolio all'anno per veicolo, riducendo le emissioni di gas serra di 2,5 tonnellate metriche. Radio Monte
1: Carlo. RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
2: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti. Il bollettino del mare, le segnalazioni della Guardia Costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
1: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Nei Paesi Bassi si svolge una competizione originale, la Tegelwippen, letteralmente significa sollevare piastrelle, e coinvolge interi comuni e cittadini in una sfida che unisce sostenibilità e creatività. L'idea è sostituire le piastrelle di cortili e giardini privati con piante, alberi e aree verdi. L'iniziativa è di un'agenzia creativa che dal 2021 porta avanti una rivoluzione urbana verde.
2: Il concorso, tra marzo e ottobre, è diventato molto atteso, al punto di essere considerato quasi uno sport nazionale. Sapete che cosa succede? Ogni anno milioni di piastrelle vengono rimosse e sostituite con elementi naturali, creando spazi più accoglienti e migliori per il clima.

0: Planet News.
1: L'Italia è un importante scrigno di piante medicinali aromatiche, dall'arnica alla calendula, dalla salvia al rosmarino. Oggi però sono sempre più a rischio a causa dell'avanzare della crisi climatica, della perdita e della frammentazione degli habitat, ma anche dalla raccolta eccessiva in natura. Questo è il punto dei dati del Legambiente nel report Natura selvatica a rischio nel 2026.
2: Tra le più minacciate, genziana, lutea, arnica montana, artemisia nana, classificate come vulnerabili o quasi minacciate per crisi climatica e raccolta intensiva su Alpi e Appennini. In difficoltà anche ginepro, liquirizia e valeriana. Un report, quello di Legambiente, preoccupante se si pensa che in Italia il settore delle piante officinali muove un mercato di oltre 1 miliardo di euro.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Un'azienda che produce beni di largo consumo in collaborazione con l'agenzia creativa Talented di Bangalore ha lanciato una campagna pubblicitaria unica nel suo genere intitolata Nature Shapes Britannia. Questa iniziativa ribalta le convenzioni della pubblicità esterna, trasformando gli alberi urbani da ostacoli visivi in protagonisti creativi di messaggi. La tipografia e i design dei cartelloni si adattano alle forme degli alberi, creando un messaggio che riflette armonia e rispetto per l'ambiente. Questo approccio inedito è stato utilizzato in 4 città indiane per il momento. Per garantire un impatto ambientale minimo, i cartelloni sono stati realizzati interamente in cotone biodegradabile. La selezione dei siti è stata complicata poiché spesso gli alberi vengono potati o rimossi durante la fase di preparazione. Ma nonostante questo, grazie a un'attenta pianificazione e alla creazione di modelli 3D per simulare i risultati finali, il team è riuscito a prevedere i cambiamenti naturali e adattare i design di conseguenza.

0: Planet News.
1: A Bangkok, la capitale della Thailandia, i mezzi pubblici saranno gratuiti per una settimana per provare a contrastare il pesante smog che avvolge la città in questi giorni. Lo ha detto la ministra dei trasporti thailandese. La misura entrerà in vigore nei prossimi giorni e coinvolge la metro, i tram e gli autobus della città. L'inquinamento ha anche portato l'amministrazione locale a chiudere 352 delle 437 scuole della città metropolitana di Bangkok. L'inquinamento è un problema ricorrente in inverno in città a causa dell'assenza di vento. Nell'aria attorno alla capitale thailandese si accumulano i fumi prodotti dal traffico e dalla bruciatura delle stoppie, i residui agricoli che rimangono nei campi dopo il raccolto. Il divieto, così come l'iniziativa di rendere gratuiti i mezzi pubblici, fa parte di una serie di misure disposte dalla prima ministra per migliorare la qualità dell'aria, che include anche la richiesta alle imprese di costruzioni di rimandare le attività che generano più polveri.
0: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
2: Simply Red, you make me feel brand new.
3: God bless you. You make me feel brand new.
2: Ryan Ferry, knocking on heaven's door.

0: Planet News.
1: Anche leggere ha un impatto ambientale, a cominciare dalla carta. Un report di qualche anno fa dice che è responsabile del 35% degli alberi abbattuti nel mondo, e alla materia prima vanno aggiunti colle, inchiostri e finiture. In proposito, l'Istituto per l'Ecologia Applicata di Friburgo in Germania ha calcolato che la produzione di 10 libri di 200 pagine con carta vergine genera 11 kg di emissioni di anidride carbonica, 9 per i volumi realizzati con carta riciclata.
2: Questo impatto editoriale sul pianeta può essere limitato mettendo in pratica pochi e semplici consigli per continuare a leggere in modo più sostenibile. I nostri libri, i nostri romanzi preferiti. Si possono infatti comprare ebook, audiolibri, libri di seconda mano o prenderli in prestito in qualche biblioteca.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori.

giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

0: Planet News.
1: Londra aggiunge un nuovo spazio verde al suo patrimonio urbano, un progetto che va oltre il semplice valore estetico. A Regent's Park ha aperto ufficialmente il Queen Elizabeth II Garden, un grande giardino commemorativo per l'amatissima sovrana britannica. Realizzato sull'area di un ex vivaio dismesso, il giardino si estende per circa 8.000 metri quadrati e rappresenta uno dei più ambiziosi progetti recenti dedicati alla biodiversità urbana nella capitale inglese. Dove un tempo sorgevano serre inutilizzate, oggi si sviluppa uno spazio pensato per unire memoria, sostenibilità ambientale e accessibilità pubblica.
2: Il giardino è stato progettato come un vero ecosistema naturale, capace di offrire rifugio a insetti impollinatori e uccelli e piccoli animali urbani. Al suo interno, pensate, ci sono 2.000 metri quadri di prati fioriti, più di 40 nuovi alberi, siepi del posto e migliaia di piante resistenti ai cambiamenti climatici. La varietà che hanno scelto aiuta a creare un habitat che favorisce la presenza di api, farfalle, coccinelli e specie acquatiche.

0: Queste sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Per la prima volta nella storia dell'Australia, una specie marsupiale dichiarata estinta in natura nel 91 è stata riclassificata come in pericolo di estinzione ed è tornata a ripopolare il paese. Sulla Phillip Island, vicino a Melbourne, sono stati rilasciati in natura 100 bandicoot orientali a strisce, grazie a uno dei programmi di recupero genetico più straordinari mai realizzati.
2: Sono infatti anni che alcuni conservazionisti sono riusciti ad allevare e far crescere la popolazione, incrociando la specie con quella della Tasmania, creando inoltre aree libere da predatori e trasferendo alcuni esemplari su isola senza volpi e su isole senza volpi. Questi animali contribuiscono a migliorare la salute del suolo perché amano scavare, la dispersione dei semi e anche il riciclo dei nutrienti.

0: Planet News.
1: Nelle isole Svalbard, in Norvegia, i ghiacciai sono ridotti ai margini di oltre 800 km quadrati in meno di 40 anni. L'allarmante studio guidato dall'Università di Bristol nel Regno Unito mostra come la crisi climatica avanzi indisturbata. La triste situazione dell'Artico purtroppo non è una novità.
2: Un recente lavoro ha indicato come questa zona della Terra potrebbe vedere il suo primo giorno completamente libero dai ghiacci già nel giro di un decennio. Verso la metà del secolo, il primo mese intero completamente privo di ghiaccio marino. Il nuovo studio ha rivelato tuttavia per la prima volta la preoccupante entità della riduzione dei ghiacciai negli ultimi 40 anni, in un punto caldo del riscaldamento globale, nonché il ritiro più grande mai osservato prima.
0: RMC R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
3: Maxwell, Ascension. If you don't
0: move it, I'll see. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
3: Maxwell, Ascension.

0: Planet News.
1: Sono tante le specie animali che vivono in aree lontane dalle loro zone originarie. Ormai siamo abituati a vederli: pappagalli verdi, ratti neri, scoiattoli grigi, mufloni. E tanti scienziati, compresi quelli che pensavano che ce ne fossero molto di più nelle loro aree originarie, quelli che pensavano che avessero migrato, hanno fatto uno studio. Tanti scienziati, quelli dell'Università della Sapienza di Roma e della di Vienne, hanno dimostrato che oltre 200 specie non autoctone di mammiferi nei loro habitat originali rischiano moltissimo.
2: Le popolazioni aliene che vivono lontano da casa possono a questo punto essere una riserva per azioni di conservazione, in modo da evitare l'estinzione se ci dovesse essere frammentazione dell'habitat o gravi cambiamenti climatici. Ad esempio, il macaco di Barberia sta subendo un rapido declino della popolazione in Algeria a causa della siccità, e la popolazione aliena potrebbe rappresentare una roccaforte per la conservazione, un'arca della vita che non possiamo permetterci di perdere.
3: We'll be right back.

0: Ora. Planet News.
1: Inizia domani, 25 gennaio, la terza edizione dell'iniziativa Il Bottigliolio va a scuola, un progetto promosso dal Comune di Novara, patrocinato da Legambiente e dal Consorzio Nazionale di Raccolta e Trattamento degli Oli Vegetali Esausti. È una sfida tra i bambini e le bambine della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado della città a raccogliere il maggior quantitativo di bottiglie d'olio.
2: La missione è quella di rafforzare la consapevolezza nelle nuove generazioni sulla protezione dell'ambiente, anche attraverso la raccolta dell'olio vegetale esausto prodotto dalle famiglie. Olio che verrà portato a scuola e che contribuirà a preservare le acque e creerà nuova materia. Lo sappiamo da tempo, è veramente un crimine versare olio delle fritture, quello dei cibi anche in scatola, negli scarichi di casa nostra.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, new classics. Skip the life and angle. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics. Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici. It's a little bit funny,
3: this feeling inside. Radio Monte Carlo, new classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La città di Treviso, con altre 11 in Europa, ha firmato il Green City Accord, intesa che prevede un impegno condiviso per migliorare la qualità dell'aria, ottimizzare l'uso delle risorse idriche, conservare e promuovere la biodiversità urbana attraverso l'espansione e la valorizzazione delle aree verdi, riducendo la produzione di rifiuti e incentivando l'economia circolare. Treviso si conferma così un modello di sostenibilità e innovazione e una città sempre pronta a sviluppare iniziative che valorizzino il territorio e promuovano una maggiore consapevolezza ambientale.

0: Planet News.
1: Il Regno Unito continua a spingere sulle rinnovabili e in soli due giorni ha stabilito due nuovi record nella produzione di energia solare, confermando la crescita sempre più rapida del fotovoltaico nel paese. A rafforzare questo percorso è arrivata anche l'approvazione di Springwell, destinato a diventare il più grande parco fotovoltaico britannico, un segnale concreto di come l'energia del sole stia assumendo un ruolo centrale nella transizione energetica europea, portando il sistema verso un futuro più pulito, stabile e sostenibile. Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il laghetto dell'Eur cambierà volto entro la fine del prossimo anno. Questo bacino artificiale diventerà stabilimento balneabile, quindi non avrà soltanto una nuova immagine, ma si punterà al ripristino permanente della qualità dell'acqua. Infatti sono moltissimi gli studi e le analisi tecniche per cercare di far tornare il lago a condizioni ottimali.
2: Il progetto è entrato nel vivo con la mappatura dello stato delle acque necessaria per definire le modalità operative della bonifica. Si dovrà autorizzare la rimozione dei sedimenti dal fondale. In futuro lo spazio, oltre che per la balneazione libera, verrà utilizzato come impianto per competizioni sportive di alto livello. Il progetto riguarda anche l'ecosistema. Il miglioramento della qualità dell'acqua avrà effetti positivi sulla fauna locale, contribuendo a rafforzare l'equilibrio ambientale del laghetto.

0: Planet News.
1: Amsterdam è la prima città a rimuovere annunci di carne, voli e auto inquinanti dagli spazi pubblici per ridurre emissioni e allinearsi agli obiettivi climatici.
2: Il provvedimento, sostenuto da ambientalisti, punta alla neutralità carbonica entro il 2050 e alla riduzione del consumo di carne, contrastando l'impatto degli allevamenti intensivi e dei combustibili fossili sull'ecosistema urbano e globale, promuovendo scelte più sostenibili nella comunicazione pubblicitaria. Il divieto rappresenta un passo innovativo verso una comunicazione pubblica responsabile e la riduzione dell'impatto climatico delle scelte di consumo quotidiane.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo

grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio

0: Radio Monte Carlo.
1: Ehi, mi sì.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade. Con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Planet News.
1: 12 comunità valzer dei borghi alpini nelle province di Aosta, Vercelli, Verbano, Cusio, Ossola e nel Canton Ticino hanno presentato la Carta dei Valori. 10 riflessioni e qualche suggerimento per vivere e salvaguardare i territori montani prendendo spunto dalla cultura e dalla nostra storia. Un decalogo per un avvenire prospero ma sostenibile nelle alte terre.
2: In questo documento le popolazioni arrivate nel Medioevo e insediatesi ai piedi del Monte Rosa affrontano il problema dello spopolamento dei paesi di montagna, l'importanza della cura della biodiversità e l'importanza anche di promuovere uno sviluppo e un turismo sostenibile.

0: Planet News.
1: Oggi andiamo a Londra, dove ci sono tre giovani italiani di origine ghanesi che hanno trasformato un problema in opportunità: ridurre lo spreco alimentare partendo da una mela. Una startup nata nel 2021 che propone infatti snack di frutta secca con un focus particolare sulle mele declinate in 5 gusti. Ciò che rende unico il progetto non è solo la qualità del prodotto, quanto l'origine della materia prima, cioè mele imperfette scartate dalla grande distribuzione perché non rispondenti agli standard estetici. Una scelta etica e sostenibile che abbraccia la lotta al food waste con una visione moderna e internazionale. Con questo progetto hanno già salvato oltre 6 tonnellate di mele e il loro obiettivo è di salvare oltre 60.000 tonnellate di frutta nei prossimi 5 anni, rafforzando così il loro impegno nel ridurre 6 tonnellate di mele e il loro obiettivo è di salvare oltre 60.000 tonnellate di frutta nei prossimi 5 anni, rafforzando così il loro impegno nel ridurre

0: Energia.
1: Planet News.
2: La questione dei rifiuti sulla Luna è da affrontare e al più presto. Non è certa la NASA che, per farsi trovare preparata negli scorsi mesi, ha deciso di risolvere questo problema in collaborazione con l'Università dell'Alabama, con cui vuole assicurarsi che nulla vada sprecato o peggio gettato nell'ambiente. È per questo che ha lanciato la Luna Recycle Challenge, che è una gara, insomma, con un premio di 3 milioni di dollari per la progettazione e lo sviluppo di sistemi di riciclaggio dei rifiuti nello spazio. L'idea è anche quella di non ripetere gli errori del passato, perché negli anni d'oro dell'esplorazione lunare non si faceva ancora molto caso all'ambiente e quando veniva il momento di conferire i rifiuti lì si lasciava un po' dove capitava. È stato calcolato che il programma Apollo ha abbandonato sul suolo lunare ben 96 sacchetti di immondizia prodotti dagli astronauti durante le visite sul satellite. Con una base lunare come quella che si progetta per i prossimi decenni, il quantitativo di rifiuti è destinato ad essere anche maggiore e, visto che riportarli sulla Terra costerebbe molto denaro e carburante, la soluzione migliore è riciclarli direttamente in sito.

0: Planet News.
1: Il comune di Arezzo prosegue il suo impegno per la sostenibilità e l'ambiente con il progetto Natura e Biodiversità, parte dell'iniziativa europea che promuove città più verdi, pulite e vivibili. Il progetto prevede una mappatura del verde, il monitoraggio della biodiversità e l'individuazione di indicatori ambientali come la percentuale di verde, le aree protette, il numero di specie di uccelli nelle aree urbanizzate, la diversità delle farfalle e lo stato della vegetazione.
2: Proprio le farfalle verranno monitorate attraverso dei percorsi di rilevamento in 4 aree urbane. Il controllo delle formiche si svolge in una collaborazione con l'Università di Parma e il Muse e prevederà anche delle attività didattiche sul campo. Così come, grazie al canto degli uccelli, sarà questo il modo in cui verranno rilevati.

0: Planet News.
1: Un team di scienziati di Singapore ha progettato mattonelle di funghi che imitano la pelle di elefante per raffreddare gli edifici senza consumare energia. Grazie alla loro consistenza irregolare e rugosa, che mima la capacità del mammifero di regolare il calore della sua pelle, potrebbero essere una valida alternativa ecocompatibile.
2: Per creare queste piastrelle i ricercatori sono partiti dal fatto che il micelio, ossia la rete di radici dei funghi, ha una proprietà isolante già comprovata ed è più efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai materiali isolanti convenzionali per l'edilizia. Per conferire loro una consistenza rugosa e irregolare, hanno poi messo a punto uno stampo ispirandosi alla pelle degli elefanti, animali che non hanno ghiandole sudoripare, ma che fanno affidamento alla loro pelle molto rugosa per regolare la temperatura corporea.

0: Planet News.
1: Il primo caso di traslocazione internazionale di fauna selvatica in America Latina riguarda gli esemplari di Nandù di Darwin, uccelli simili agli struzzi che sono stati trasferiti dall'Argentina al Cile per rafforzare la specie in via d'estinzione in quella zona.
2: Il numero di esemplari è diminuito a causa di caccia, distruzione dei nidi e allevamento intensivo che hanno ridotto il loro habitat naturale. I Nandù hanno un ruolo essenziale nella salute delle praterie. Il declino della specie ha avuto un impatto negativo sull'ecosistema. Reintrodurli aiuterebbe l'equilibrio ambientale.
3: Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, Italia.
4: A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Radio Monte Carlo Planet.
1: Oggi potere volere, esco dal centro e ti vengo a cercare.

0: Planet News.
1: I pipistrelli non si fanno ingannare facilmente. Lo studio pubblicato recentemente si è concentrato su una specie nativa del continente americano. Lo scopo originario era capire se questi pipistrelli fossero in grado di riconoscere i loro compagni dal richiamo e in particolare se le urla emesse in caso di pericolo fossero differenti per ogni individuo e quindi potessero aiutare gli altri a identificarlo.
2: I risultati di questo test hanno dimostrato che sì, questi pipistrelli hanno ciascuno un richiamo specifico che permette agli altri di riconoscere l'individuo che l'ha emesso. E questi richiami sono essenziali. Quando un individuo è in pericolo, urla e i suoi compagni accorrono per sincerarsi delle sue condizioni e per respingere eventuali predatori che lo stanno minacciando. Sanno inoltre perfettamente distinguere un richiamo d'aiuto autentico da uno finto, in questo caso registrato dai ricercatori.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti aperte virgolette.

0: Planet News.
1: Lo scorso 26 marzo la Camera ha dato il via libera definitivo all'istituzione della Giornata Nazionale per la Prevenzione Veterinaria, che si celebrerà ogni anno il 25 gennaio. La legge sensibilizza cittadini e istituzioni sull'importanza della medicina veterinaria preventiva in un'ottica di salute pubblica molto importante denominata One Health.
2: L'idea riconosce il legame tra salute umana e quella dell'animale e anche protezione dell'ambiente. La prevenzione veterinaria assicura benessere non solo agli animali ma anche alle persone, contrastando anche le infezioni che possono passare dagli animali all'uomo.
3: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo. Radio.

0: Planet News.
1: L'inquinamento al coperto è spesso sottovalutato, ma influisce direttamente sulla qualità della vita, soprattutto nelle scuole. Alla primaria Leonardo da Vinci di Milano, oltre un centinaio di genitori si sono rimboccati le maniche per ridipingere le 36 aule con una vernice speciale in grado di purificare l'aria, eliminare le muffe e batteri e migliorare la vivibilità degli spazi.
2: L'iniziativa, chiamata Il Bosco Invisibile, è promossa dall'Associazione dei Genitori Amici della Leonardo. Ha già portato a termine interventi simili in altre 14 scuole. Radio

0: just like a song when we were young.
1: Planet News.
2: I rifiuti spiaggiati non diminuiscono, anzi, a dirlo è il leader di un'indagine, Beach Litter, che è stata pubblicata da Lega Ambiente e che in questi mesi ha campionato 63 spiagge in 13 regioni. Un'area di circa 200.000 metri quadri. I rifiuti raccolti sono stati ben 56.168, una media di 892 rifiuti ogni 100 metri.
3: Diminuiscono così rispetto al 2024 le spiagge molto pulite, che passano dal 42 al 27%. E le spiagge pulite dal 24 al 14%. La plastica resta purtroppo il rifiuto principale, rappresenta il 77,9% degli oggetti rinvenuti. Seguono gli oggetti in vetro, ceramica, la carta, il cartone, metalli e legno. Continuano a spopolare purtroppo anche i mozziconi di sigaretta, una media di 7 ogni 10 metri lineari di spiaggia. E non mancano cotton fioc, salviette umide, pezzi di polistirolo, materiale da costruzione, reti e attrezzi da pesca e acquacultura.
4: Radio Monte Carlo.
5: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
6: Radio Monte Carlo.
5: 30 anni di storia. 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
6: Monte Carlo Nights.
5: Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La foca monaca è tornata a nuotare nelle acque del canale d'Otranto tra Puglia e Albania dopo decenni di assenza. Gli avvistamenti sempre più frequenti lungo la costa pugliese fanno ben sperare e non sono frutto del caso. Sono il risultato concreto del progetto Sea Life, un'iniziativa nata per monitorare, proteggere e tutelare questa specie a rischio nei mari italiani.
2: La foca monaca del Mediterraneo è una delle specie più minacciate d'Europa. Solitaria, timida e sempre più rara, aveva abbandonato le coste italiane a causa di inquinamento, pesca intensiva e disturbo umano. Il fatto che stia ricominciando a farsi vedere è un segnale prezioso che racconta di ecosistemi marini in lenta ma possibile ripresa. Un piccolo miracolo del mare che ci ricorda che la natura può tornare se lasciamo spazio.

0: Planet News.
1: La Finlandia, che ha scoperto un importante giacimento geotermico, potrebbe centrare la neutralità carbonica già entro il 2030. Nella città di Vantaa, poco distante dalla capitale Helsinki, è stato realizzato un impianto di riscaldamento geotermico che produce calore in modo rinnovabile e totalmente pulito ed energia che viene immessa e venduta nella rete.
2: L'impianto, che sfrutta il calore proveniente dalle profondità della terra trasformandola in energia, contribuirà notevolmente l'abbassamento delle emissioni di CO2 in favore della sostenibilità ambientale, visto che le emissioni di carbonio sono inferiori del 95% rispetto a quelle generate dai combustibili fossili.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte,
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La nacchera di mare ha bisogno del nostro aiuto. Il più grande mollusco bivalve del Mediterraneo, Pinna nobilis, rischia seriamente l'estinzione, con conseguenze nefaste su biodiversità ed equilibrio dei nostri ecosistemi marini. È infatti un eccezionale filtratore, riduce la torbidità dell'acqua e svolge un importante ruolo ecologico, di cui beneficiano molte altre specie. La colpa è di un batterio arrivato dall'Africa e di un protozoo autoctono, che hanno decimato una specie un tempo comune.
2: I ricercatori di questo progetto europeo si stanno impegnando in massa per salvare dall'estinzione proprio le nacchere di mare, come diceva Rosaria, traslocandole nell'area marina di Capio Morton, vicino alla Francia, prelevandoli dalla laguna di Venezia, dove ancora esistono, dove ancora è possibile trovarli. Altri interventi interesseranno invece la zona ligure di Bergeggi.

0: Planet News.
1: Il Portogallo è balzato in testa alla classifica dell'Unione Europea per l'elettricità rinnovabile. Secondo l'Associazione Portoghese per le Energie Rinnovabili, un impressionante 80% dell'elettricità prodotta a gennaio di quest'anno è stata generata da energie rinnovabili. È il miglior risultato degli ultimi 9 mesi, da quando il Portogallo ha subito un maxi blackout che ha scatenato il caos a livello nazionale e porta il paese al secondo posto in Europa. La Norvegia, che non fa parte dell'Unione, è prima con il 96% di produzione elettrica da rinnovabili, mentre la Danimarca scende al terzo posto.
2: La produzione elettrica del Portogallo è stata guidata dall'idroelettrico, immediatamente dopo l'eolico, e poi il solare. Si è arrivati a coprire l'intero consumo nazionale, anche se non consecutivamente, per 210 ore. Risparmio stimato? 703 milioni di euro rispetto all'utilizzo di gas naturale.

0: tutte le hit più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

favore ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare. Passo la vita sperando mi capiscano, amici, amori affini prima che finiscano, e ancora sempre solo una strada la stessa. Scelgo sempre la più lunga, la più complessa, quindi perché mi scanso invece di scontrarti?

0: Planet News.
1: Nel cuore di Nairobi, una giovane attivista, Trupena Mutoni, di 21 anni, ha abbracciato un albero per 48 ore consecutive, superando di oltre 24 ore il precedente record mondiale. Per prepararsi alla sua impresa, la ragazza ha affrontato mesi di allenamento fisico e mentale, adattando il proprio corpo a resistere senza cibo, sonno e pause prolungate. Per 48 ore ha lottato contro la fatica, il caldo torrido del giorno e l'invasione di insetti durante la notte, senza mai lasciare l'albero. Radio.

Radio Monte Carlo, Planet. That's sad.

0: Planet News.
1: Tra i tanti impegni quotidiani dobbiamo trovare del tempo per pensare alla sostenibilità dei nostri uffici, visto l'impatto che hanno sul pianeta. Secondo Circular Ecology, considerando 8 ore quotidiane di lavoro per 5 giorni alla settimana, un impiegato produce più di 6 kg di anidride carbonica al giorno, pari a 33 kg settimanali.
2: Ma un ambiente lavorativo più verde, più green, più sostenibile si può vivere, si può avere sfruttando il più possibile la luce solare, usando il riscaldamento solo se necessario, così come l'aria condizionata, e questo si cerca da sempre, lo sappiamo già, di sprecare meno carta e quindi utilizzare meno carta possibile. Se poi si usano i mezzi pubblici e le bici per andare in ufficio, questo sarebbe davvero il massimo.

0: Planet News.
1: Un'idea semplice ma rivoluzionaria: trasformare l'olio da cucina usato in biodiesel e al tempo stesso sensibilizzare le nuove generazioni sulla sostenibilità. A Cipro il progetto Tigano Chinisi, il movimento delle padelle, sta cambiando il modo in cui le scuole e le comunità affrontano il tema del riciclo e dell'educazione ambientale. Grazie a Tigano Chinisi, che è un'unità mobile sperimentale, i ragazzi possono osservare da vicino il processo di trasformazione dell'olio esausto in biodiesel e scoprire altre pratiche di economia circolare. Molte aziende donano l'olio esausto alle scuole e gli studenti vengono incoraggiati a sviluppare nuove idee e applicazioni per il riciclo dell'olio e altre pratiche ecologiche. Questo non solo rafforza la loro consapevolezza ambientale, ma stimola anche la creatività e il pensiero critico.

0: giorni.
1: Planet News.
2: In Francia è stata lanciata una petizione per obbligare i supermercati a vendere 100 prodotti alimentari al prezzo di costo. Hanno già aderito oltre 30 organizzazioni che si occupano di lotta alla povertà, di salute pubblica, di tutela dei consumatori e di ambiente. Nell'elenco dei prodotti, alimenti di consumo quotidiano raccomandato dagli esperti di salute e nutrizione come frutta e verdura, ma anche pasta, farina e pane e alimenti per l'infanzia.
3: La lista contiene una quota importante di alimenti biologici e vuole spingere prodotti di origine francese. Ora si chiede che questa misura sia applicata in tutta la nazione e che comunque non incida negativamente sui prezzi dei prodotti agricoli. L'obiettivo è quello di rendere i cibi sani più accessibili, garantendo comunque ai consumatori dei prezzi equi, e non solo a loro ma anche agli agricoltori.
4: Radio Monte Carlo.
5: Le canzoni più belle del momento le ascolti solo su Radio Monte Carlo Hits.
6: Adele, I Drink Wine.
7: You better believe you I've cried.
6: Beyoncé, Cuff It.
8: Not tonight, run it up, run it up.
6: Taylor Swift, Antihero.
9: I have this thing where I get older but just never wiser.
5: Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il futuro del riscaldamento domestico sta prendendo una nuova direzione per la necessità di soluzioni sostenibili per contrastare il cambiamento climatico. In prima linea c'è una startup bretone che ha sviluppato un innovativo sistema basato su una pittura minerale attiva, capace di eliminare la dipendenza dai radiatori tradizionali. Già testata in due hotel della Bretagna, questa tecnologia trasforma pareti e soffitti in fonti di calore, rivoluzionando il concetto stesso di riscaldamento. Il cuore della tecnologia è un sistema a bassa tensione che utilizza una speciale pittura a base d'acqua e inchiostri naturali che, una volta applicata su pareti e soffitti, immagazzina il calore e lo rilascia gradualmente, trasformando l'intera superficie trattata in una fonte di riscaldamento omogenea e discreta.

0: Planet News.
1: Una mobilitazione delle comunità indigene ha fermato la privatizzazione di 3 importanti fiumi dell'Amazzonia brasiliana. Dopo 33 giorni di proteste e l'occupazione di un porto strategico a Santarém, il governo ha deciso di revocare il decreto che prevedeva concessioni e interventi sui fiumi di Tapajós, Madeira e Tocantins. Per le popolazioni locali, questi corsi d'acqua non sono solo infrastrutture, ma territori vitali per biodiversità, cultura e sopravvivenza. Proteggere i fiumi amazzonici significa difendere uno degli ecosistemi più importanti del pianeta e preservare risorse naturali fondamentali per il clima globale.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: slowly.
1: Planet News.
2: Nel cuore dell'Italia prende vita un progetto che unisce eleganza senza tempo, sostenibilità e riscoperta del territorio. Si chiama La Dolce Vita ed è il primo treno di lusso italiano pensato per offrire un'esperienza di viaggio lenta, raffinata e a basso impatto ambientale. In un'epoca dominata dalla velocità, La Dolce Vita punta sul contrario. Il turismo lento, dove ciò che conta non è solo la destinazione, ma il percorso stesso. Il treno attraversa circa 14 regioni italiane, toccando città d'arte, borghi storici, paesaggi rurali e costieri, con itinerari che variano dalla Sicilia alle Dolomiti.
3: Ogni viaggio è pensato per offrire un'immersione autentica nella cultura e nella bellezza locale. Gli interni del treno, ispirati al design vintage italiano, sono stati progettati con materiali ecocompatibili e soluzioni di risparmio energetico. Non è solo un treno, è una filosofia di viaggio, una visione che mette al centro la bellezza del paesaggio italiano e il rispetto per esso. È un invito a cambiare ritmo, a osservare con più attenzione ciò che spesso, per fretta o abitudine, si rischia di perdere.

0: Planet News.
1: Denis Paulet, agricoltore e attivista ambientale francese, ha inventato Scaramobile. È un veicolo ultraleggero ed ecologico, ideato per coprire quelle distanze che sembrano troppo lunghe per una bici elettrica, ma anche dove l'uso dell'auto sembra invece troppo inadeguato. Il prototipo, alimentato ad energia solare, compete con un'auto di media velocità e silenzioso, meno ingombrante e del tutto ecologico.
2: Pesa circa 600 kg senza batterie, può raggiungere i 90 km orari e si guida con una sorta di joystick. I pedali generano elettricità e può ospitare fino a 3 persone. Grazie ai suoi pannelli solari, la Scaramobile è un progetto lanciato 4 anni fa dal suo inventore in fase di completamento. C'è un prototipo che viene testato anche con tempo nuvoloso.
0: R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio. TLC. Waterfalls.

0: Planet News.
1: Uno studio recente ha rivelato le straordinarie capacità delle vibrisse e degli elefanti che ricoprono la loro proboscide, permettendo loro di leggere l'ambiente circostante con un tatto altamente sviluppato. Questi baffi, dotati di una base rigida che si trasforma in una punta morbida, consentono agli elefanti di manipolare delicatamente oggetti anche molto piccoli, come arachidi o patatine.
2: La ricerca, pubblicata su Science, ha svelato che la struttura unica dei baffi riduce il rischio di danni durante il loro utilizzo. Le scoperte potrebbero ispirare innovazioni in robotica con sensori bioispirati per tecnologie tattili avanzate. Radio.

0: Planet News.
1: Lungo la National Highway, l'India ha inaugurato la sua prima strada sicura per la fauna selvatica, progetto pensato per ridurre gli incidenti tra veicoli e animali in uno dei corridoi ecologici più delicati del paese. Qui il traffico pesante convive da anni con cervi, cinghiali e altri animali e la soluzione ingegneristica è visibile e concreta. Il cuore dell'intervento è una marcatura rossa, ben visibile, spessa circa 5 mm, applicata a caldo sull'intera carreggiata nelle zone considerate più critiche.
2: Si è deciso di non utilizzare barriere o dossi invasivi, ma soltanto qualcosa, una cevarosaria di ben visibile, che inviti ad una riduzione della velocità. Il rosso indica l'ingresso in un corridoio faunistico dove l'attenzione del conducente diventa parte del sistema di protezione. Sono stati realizzati 25 sottopassi dedicati alla fauna, proprio per consentire agli animali di attraversare la strada senza esporsi al traffico.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Secondo un nuovo studio svizzero, la drastica fusione dei ghiacci causata dai cambiamenti climatici potrebbe spostare la posizione dei poli geografici della Terra nei prossimi anni. Man mano che le calotte glaciali si fondono e la massa oceanica si ridistribuisce, i poli nord e sud potrebbero spostarsi di alcune decine di metri entro il 2100. Stando alle simulazioni, nello scenario più grave per le emissioni di gas serra, il polo nord potrebbe spostarsi verso ovest di circa 27 metri. Anche in un contesto più ottimistico, il movimento potrebbe raggiungere 12 metri rispetto alla posizione del 1900. Un cambiamento dell'asse di rotazione terrestre potrebbe avere conseguenze sulla navigazione satellitare e sulle sonde spaziali, poiché gli scienziati utilizzano l'asse terrestre come riferimento per mappare le loro posizioni.

0: Planet News.
1: Avete mai sentito parlare degli alberi dinosauro? Si tratta del Wollemia nobilis, un pino preistorico che si pensava estinto da milioni di anni, finché nel 1994 un escursionista di nome David Noble lo ha riscoperto esplorando i canyon delle Blue Mountains in Australia. Il suo nome scientifico deriva proprio dal nome del suo scopritore. Questa straordinaria rilevazione ha dimostrato che l'antichissimo albero era riuscito a sopravvivere nascosto in questo remoto angolo dell'Australia. Successivamente, per proteggerlo dall'estinzione, sono stati avviati programmi di coltivazione in vivaio, distribuite talee e venduti alberelli in tutto il mondo. Nel 2010 un piccolo esemplare fu acquistato da una coppia di pensionati inglesi che lo piantò nel proprio giardino e oggi offrono l'opportunità ad altri appassionati di giardinaggio di ammirare questo rarissimo albero. Radio Monte
0: Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.

0: Planet News.
1: Stiamo parlando in questi giorni di piante e fiori che vediamo spesso anche in autostrada. Non so se viaggiate frequentemente, avrete visto più volte queste siepi di oleandri, magari messi negli sparti traffico. Beh, in Spagna ce ne sono forse di più che in Italia. La loro presenza non è soltanto una scelta estetica, ma si basa su una serie di vantaggi che sono offerti proprio da questa pianta mediterranea. Intanto l'oleandro vuole pochissima acqua, richiede pochissima irrigazione, è capace, pensate, di resistere a condizioni ambientali estreme. Per di più, aiuta a purificare anche l'aria e quindi soprattutto in autostrada contribuisce a eliminare un po' di anidride carbonica, male non fa. Per di più, la sua folta chioma si rigenera molto velocemente dopo la potatura, c'è questo fitto fogliame che crea una sorta di barriera naturale che riduce anche l'inquinamento acustico. E poi, come vi dicevo, c'è anche un valore estetico, perché immaginatevi appunto di guidare in autostrada con il verde rigoglioso di questi oleandri. Durante l'estate ci sono anche dei fiori molto colorati e quindi l'esperienza di viaggio di sicuro non può che essere più piacevole.

0: Planet News.
1: Anami è una parola giapponese che significa letteralmente guardare i fiori, da ana, fiore, e mi, guardare. E nel paese del Sol Levante si riferisce proprio alla pratica di ammirare i fiori, in particolare quelli di ciliegio. Quella del ciliegio è una fioritura breve, tanto da rappresentare la valenza effimera della vita e la sua caducità, sotto però un aspetto affascinante. Andare in Giappone nel periodo dell'anami è stato uno spettacolo, ma se non avete avuto questa possibilità, fortunatamente anche in Italia possiamo ammirare la fioritura di questo spettacolare albero. Ogni primavera l'Italia si trasforma e i ciliegi esplodono in una cascata di fiori rosa e bianchi. Alcuni dei luoghi più mozzafiato dove poter assistere a questo spettacolo della natura in Italia sono Castella Arquato in Emilia Romagna, Valle del Belice in Sicilia e Valle del Liato sempre in Sicilia.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night's Club.
3: It's Monte Carlo Night Club.
2: Monte Carlo Night's Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world. Around the world.
2: Monte Carlo Nights Club.
3: Ogni venerdì.
2: Dalle 22.
3: On Radio Monte Carlo. Yeah, nice one.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Navigare nell'Oceano Atlantico evitando gli scontri con i giganti marini in via di estinzione non è un'utopia, ma una possibilità concreta grazie a Whalecast.
2: Whalecast è una mappa di calore interattiva che indica le probabilità di avvistamento delle balene franche lungo la costa orientale del Nord America, in particolare tra Georgia e Maine. La mappa è il frutto dell'integrazione di dati oceanografici con avvistamenti storici e consente alle navi di modificare la rotta oppure rallentare in tempo reale per evitare collisioni letali.

0: Planet News.
1: L'Ape Maya celebra il suo 50° anniversario con una iniziativa speciale dedicata alla sostenibilità. Per festeggiare questo traguardo, infatti, la celebre piccola ape amata dai bambini diventa protagonista di un nuovo progetto ambientale, un'arnia tutta sua all'interno dell'oasi apistica di Beat, situata a Milano.
2: L'inaugurazione sarà il 5 di aprile con una grandissima festa aperta a tutti, tante occasioni di divertimento per chiunque voglia passare di là. L'oasi di Milano sarà un vero e proprio riferimento per l'educazione ambientale, quindi incontri e attività per promuovere il mondo delle api e il loro ruolo fondamentale.
3: Radio Monte Carlo.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
4: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Michael Jackson.
5: I just can't stop loving you.
0: Anita Baker.
6: So-

0: Planet News.
1: Corridoi ecologici per il trekking lontani dalle zone di ripopolamento, recinzioni elettrificate per proteggere alveari, allevamenti e stalle, cancelli e bidoni a prova di orso e poi manuali per residenti e turisti, corsi di formazione per allevatori e agricoltori, finanziamenti e progetti.
2: Pettorano sul Gizio, borgo alle porte di Sulmona in Abruzzo, è diventata la prima comunità a misura d'orso in Italia ed ora è un modello di convivenza. Talmente esemplare che The Guardian ha dedicato al paese un lungo reportage. Al centro di tutto c'è l'orso marsicano, speciale specie tutelata da norme nazionali ed internazionali, ma con un impatto sulle zone urbanizzate.

0: Planet News.
1: Camminate, esplorazioni sui fiumi anche di notte, immaginate incontri con tradizioni antiche e con anche libri che parlano di fiabe che raccontano proprio il bosco, e tutto questo è davvero molto emozionante. Immaginate anche le osservazioni con il telescopio, tutto questo per la cura degli alberi.
2: Coinvolge 12 aree verdi dell'Umbria da riscoprire un po' alla volta nell'arco di 4 mesi, la 10ª edizione della Festa dei Boschi, partita domenica 13 aprile dai boschi delle colline di Tuoro sul Trasimeno.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su

0: Radio Monte Carlo.
1: Ehi, emissè.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Planet News.
1: Mentre i ciliegi in fiore catturano l'attenzione mondiale durante la primavera giapponese, esiste una seconda, altrettanto suggestiva fioritura che incanta i visitatori con la sua eleganza eterea, quella dei glicini. In giapponese chiamati Fuji, questi magnifici rampicanti trasformano parchi e giardini in paesaggi fiabeschi quando sbocciano tra fine aprile e inizio maggio. Il fascino dei glicini risiede nei loro lunghi grappoli floreali che pendono dolcemente dai rami contorti, creando vere e proprie cascate di colore che possono raggiungere anche il metro di lunghezza.
2: Come molte bellezze naturali celebrate dalla sensibilità giapponese, la fioritura dei glicini è particolarmente apprezzata proprio per la sua natura transitoria. Il periodo di massimo splendore dura appena 2 settimane, dopodiché i petali iniziano a cadere, creando tappeti colorati sui sentieri dei giardini. Questa caducità riflette il concetto di mono nowhere, la dolce malinconia derivante dalla consapevolezza della natura effimera della bellezza, un principio estetico fondamentale nella cultura giapponese.

0: Planet News.
1: I corsi d'acqua italiani sono assediati dalla plastica come quelli del resto del mondo, una delle emergenze ambientali più critiche del nostro tempo. Secondo WWF ogni anno finiscono nei mari del pianeta 500.000 tonnellate di plastica. Secondo l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che ha monitorato 12 fiumi italiani, l'85% dei rifiuti galleggianti è costituito da plastica e sono troppi i prodotti monouso legati al consumo alimentare.
2: Lo studio ha coinvolto fiumi come l'Adige, il Po e il Tevere, mettendo in risalto che la presenza di rifiuti plastici si deve agli insediamenti urbani lungo le sponde. Ormai sappiamo che la plastica può frammentarsi in micro frammenti, micro particelle, e addirittura entrare nella catena alimentare, provocando rischi per l'ambiente ma anche per la nostra salute.
3: Viaggio a volo radente da Ushuaia verso nord, sul verde smeraldo della foresta amazzonica e poi sulla East Coast americana, fino ai ghiacci della Groenlandia e poi a quelli del Polo Nord, e ancora le steppe della Russia, il verde dell'India e poi il blu sconfinato dell'Oceano Indiano, fino al bianco infinito dell'Antartide e poi di nuovo Ushuaia. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
0: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi. Viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

Planet News. Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche. Aerosmith, I don't want.

Adams, please forgive me. Bon Jovi, all.

0: Planet News.
1: Nella provincia canadese della Nuova Scozia, una libreria ha lanciato un modello virtuoso accogliendo gattini abbandonati all'interno del proprio spazio. La fondatrice, che si chiama Ellen Henke, ha creato un rifugio protetto per aumentare le probabilità di adozione e dimostrare che la tutela animale è parte integrante della sostenibilità comunitaria. Il contatto diretto tra visitatori e gattini ha generato risultati eccezionali. Ogni cucciolo ospitato ha trovato una famiglia. L'iniziativa dimostra che scelte quotidiane, anche i luoghi commerciali, possono produrre un cambiamento tangibile contro gli abbandoni e la sovrappopolazione felina.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I'll keep holding on. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe. Radio.

0: Planet News.
1: Di fronte alla peggiore siccità degli ultimi 50 anni, le autorità iraniane hanno utilizzato la tecnica della semina delle nuvole nel bacino del lago Urmia, disperdendo ioduro d'argento per stimolare le piogge artificiali. Dopo l'intervento, alcune province occidentali hanno registrato precipitazioni record che tuttavia hanno causato danni locali a causa del terreno indurito. La pioggia ha riacceso il dibattito sull'efficacia della tecnica, pur potendo aumentare le precipitazioni fino al 25% in condizioni ideali, molti esperti dubitano che le piogge recenti siano state il risultato della semina e non di normali perturbazioni che erano già in transito sulla regione.

0: Planet News.
1: Bernareggio è un comune super green dove imprenditori e privati avranno bollette più leggere. L'annuncio arriva direttamente dal sindaco che sul suo profilo Facebook ha comunicato l'ingresso del comune del Vimercatese nella fondazione Sinergia Cere, che promuove la produzione e la condivisione di energia rinnovabile. Tra i cambiamenti, risparmio in bolletta per famiglie e imprese, riduzione delle emissioni di CO2 per un ambiente più sano, autonomia energetica per il territorio. Scegliere le energie rinnovabili non è solo una scelta, ma un impegno collettivo per il benessere della comunità e delle future generazioni. Grazie a tutti coloro che contribuiranno a questo cambiamento, a partire da piccole cose, si potrà fare una grande differenza.
0: RMC, R&B. I grandi nomi della musica R&B